au pade la bandia ma ya haya me ora pa ko ka be dem ba ora lu mai di chak manu to ra ri ga pon do mo gang ora ba ki un da ma na de de nyong bicara teman ayagi eto la bicara beri we gang

llamarte, cuenta. Hago bendiga a los huecos, mi hija, cacante. Cacante, la voz. Cacante. Tenés hueco, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti, anti,